0: col contratto nuziale, il notaio è sulle scale, ipso facto qui verrà.
1: Bravo, bravo, passi subito.
0: Vuoi chiamarlo, vuoi chiamarlo?

0: guardare.
1: Misericordia, nobile cielo, che caso orribile, io tremo, io gelo, gli sposi vostri,
2: lasciatemi,
1: si state donando.

0: divertono. Ma se li incontrano.
1: Ora
0: serenatevi, ritranquillatevi. In me fidatevi, ben tutto andrà.